0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua

chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: Diogene, Etto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 19 settembre e si festeggia San Gennaro. Il proverbio del giorno è: settembre l'uva e il fico pende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna in Sagittario, dinamica e generosa, assicura una giornata piacevole e serena. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. I trigoni della luna e di Saturno si faranno sentire soprattutto nel campo degli affetti. Piccoli battibecchi in famiglia.
2: Toro, ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.
3: Gemelli, la luna in Sagittario, offesa da Nettuno in quadratura, rimettendo in forse le vostre sicurezze, vi rende agitati, sfasati, inconcludenti. Confusione, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano non poco, creando tensioni con il prossimo.
2: Cancro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque piacevolmente. Concretezza e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere.
3: Leone, investiti dai benefici raggi della luna in Sagittario, la giornata vi trova pimpanti e di buon umore. Viaggi, occasioni e incontri stimolanti, prendete il coraggio a due mani, muovetevi, rompete uno schema, una situazione troppo stagnante.
2: Vergine, i colpi inferti da Nettuno in Pesci alla luna in Sagittario hanno il potere di renderla più indisponente del solito. Mettetevi sulla difensiva, facendovi beffe dei programmi che avete fatto. Un banale malinteso potrebbe mandare tutto a monte.
3: Bilancia, viaggiare vi entusiasma? Se le tasche lo consentono, organizzate sotto questa luna un viaggetto di studio o di lavoro con risvolti di svago, rimuovendo affettuosamente blocchi che provengono dal passato. La comunicazione scorre fluida e spontanea.
2: Scorpione, dovreste muovervi con un po' di precauzione oggi, procedendo con la dovuta cautela prima di fare qualche investimento che vi impegni a lungo. Riflettete due volte prima di agire, ma poi, una volta valutati i pro e i contro, agite con determinazione.
3: Sagittario, chi va piano va sano e va lontano.

0: Capricorno, questo è il consiglio che scaturisce dalla luna di oggi che è nel vostro segno ed è in quadratura con Giove. Vorreste liberarvi con un colpo di mano dei legami e degli impegni che sono troppo costrittivi.
1: Capricorno, portate a termine gli impegni più urgenti e dedicatevi ai vostri hobby. Non cade mica il mondo se abbandonate un attimo la postazione. Mettersi un po' in disparte vi permetterà di comprendere meglio la situazione, così non commetterete errori.
0: Acquario, che fantastica giornata in compagnia della luna in Sagittario. Voglia di muoversi, comunicare, innamorarsi? I vostri desideri sono ordini. Niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale in allegria.
1: Pesci, effetto doccia gelata, una serie di intoppi vi mette di fronte ad una realtà lontana anni luce dai vostri sogni. Prendete le dovute cautele, tutte le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non ve ne fate una colpa.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 19 settembre e si festeggia San Gennaro. Il proverbio del giorno è: settembre l'uva e il fico pende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in Sagittario, dinamica e generosa, assicura una giornata piacevole e serena. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. I trigoni della luna e di Saturno si faranno sentire soprattutto nel campo degli affetti. Piccoli battibecchi in famiglia.
2: Toro, ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario, offesa da Nettuno in quadratura, rimettendo in forse le vostre sicurezze, vi rende agitati, sfasati, inconcludenti. Confusione, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano non poco, creando tensioni con il prossimo.
2: Cancro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque piacevolmente. Concretezza e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere.
1: Leone, investiti dai benefici raggi della luna in Sagittario, la giornata vi trova pimpanti e di buon umore. Viaggi, occasioni e incontri stimolanti, prendete il coraggio a due mani, muovetevi e rompete uno schema, una situazione troppo stagnante.
2: Vergine, i colpi inferti da Nettuno in Pesci alla luna in Sagittario hanno il potere di renderla più indisponente del solito. Mettetevi sulla difensiva, facendovi beffe dei programmi che avete fatto. Un banale malinteso potrebbe mandare tutto a monte.
1: Bilancia, viaggiare vi entusiasma? Se le tasche lo consentono, organizzate sotto questa luna un viaggetto di studio o di lavoro con risvolti di svago, rimuovendo affettuosamente blocchi che provengono dal passato. La comunicazione scorre fluida e spontanea.
2: Scorpione, dovreste muovervi con un po' di precauzione oggi, procedendo con la dovuta cautela prima di fare qualche investimento che vi impegni a lungo. Riflettete due volte prima di agire, ma poi, una volta valutati i pro e i contro, agite con determinazione.
1: Sagittario, chi va piano va sano e va lontano. Questo è il consiglio che scaturisce dalla luna di oggi, che è nel vostro segno ed è in quadratura con Giove. Vorreste liberarvi con un colpo di mano dei legami e degli impegni che sono troppo costrittivi.
2: Capricorno, portate a termine gli impegni più urgenti e dedicatevi ai vostri hobby. Non cade mica il mondo se abbandonate un attimo la postazione. Mettersi un po' in disparte vi permetterà di comprendere meglio la situazione, così non commetterete errori.
1: Acquario, che fantastica giornata in compagnia della luna in Sagittario. Voglia di muoversi, comunicare, innamorarsi? I vostri desideri sono ordini. Niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale in allegria.
2: Pesci, effetto doccia gelata, una serie di intoppi vi mette di fronte ad una realtà lontana anni luce dai vostri sogni. Prendete le dovute cautele, tutte le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non ve ne fate una colpa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Groenlandia ha annunciato intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla sicurezza. Trump firma nuove sanzioni contro la Russia, Mar Rosso. L'Italia chiede più navi e fondi per la missione Aspides. Esplosione nella notte a Riad, allerta alla popolazione. Bollo auto, Bruxelles esaminerà l'esenzione decisa dal governo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in casa con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 19 settembre e si festeggia San Gennaro. Il proverbio del giorno è: settembre l'uva e il fico pende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna in Sagittario, dinamica e generosa, assicura una giornata piacevole e serena. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. I trigoni della luna e di Saturno si faranno sentire soprattutto nel campo degli affetti. Piccoli battibecchi in famiglia.
2: Toro, ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.
3: Gemelli, la luna in Sagittario, offesa da Nettuno in quadratura, rimettendo in forse le vostre sicurezze, vi rende agitati, sfasati, inconcludenti. Confusione, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano non poco, creando tensioni con il prossimo.
2: Cancro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque piacevolmente. Concretezza e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere.
3: Leone, investiti dai benefici raggi della luna in Sagittario, la giornata vi trova pimpanti e di buon umore. Viaggi, occasioni e incontri stimolanti, prendete il coraggio a due mani, muovetevi e rompete uno schema, una situazione troppo stagnante.
2: Vergine, i colpi inferti da Nettuno in Pesci alla luna in Sagittario hanno il potere di renderla più indisponente del solito. Mettetevi sulla difensiva, facendovi beffe dei programmi che avete fatto. Un banale malinteso potrebbe mandare tutto a monte.
3: Bilancia, viaggiare vi entusiasma? Se le tasche lo consentono, organizzate sotto questa luna un viaggetto di studio o di lavoro con risvolti di svago, rimuovendo affettuosamente blocchi che provengono dal passato. La comunicazione scorre fluida e spontanea.
2: Scorpione, dovreste muovervi con un po' di precauzione oggi, procedendo con la dovuta cautela prima di fare qualche investimento che vi impegni a lungo. Riflettete due volte prima di agire, ma poi, una volta valutati i pro e i contro, agite con determinazione.
3: Sagittario, chi va piano va sano e va lontano. Questo è il consiglio che scaturisce dalla luna di oggi, che è nel vostro segno ed è in quadratura con Giove. Vorreste liberarvi con un colpo di mano dei legami e degli impegni che sono troppo costrittivi.
2: Capricorno, portate a termine gli impegni più urgenti e dedicatevi ai vostri hobby. Non cade mica il mondo se abbandonate un attimo la postazione. Mettersi un po' in disparte vi permetterà di comprendere meglio la situazione, così non commetterete errori.
3: Acquario, che fantastica giornata in compagnia della luna in Sagittario. Voglia di muoversi, comunicare, innamorarsi? I vostri desideri sono ordini. Niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale in allegria.
2: Pesci, effetto doccia gelata, una serie di intoppi vi mette di fronte ad una realtà lontana anni luce dai vostri sogni. Prendete le dovute cautele. Tutte le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non ve ne fate una colpa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E anche oggi, amici, noi ci siamo puntuali come sempre per questo sabato. Partiamo immediatamente perché ci aspettano tante notizie interessanti. Se vi siete persi qualcosa per strada, sapete benissimo che oggi è lo speciale di Radio Web, dove facciamo un po' il sunto, il succo della nostra trasmissione, del nostro magazine, con tutte le notizie più interessanti che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Come sempre c'è la musica, quella che fa da ottimo collante fra una news di tecnologia e l'altra, quindi mi raccomando, state con noi. Ve li ricordate i CD? Sì, non li avete sicuramente mandati in cantina, o qualcuno magari lo ha fatto, poi magari si è pentito, perché non ci sono dubbi sul fatto che lo streaming sia diventato certo la colonna portante, diciamo, dell'industria discografica di oggi, senza proventi dalle piattaforme come Spotify, major etichette indipendenti e artisti che, ecco, si troverebbero ad affrontare una profonda crisi. Al tempo stesso però, attenzione, perché si registra un fenomeno da definire, diciamo così, un po' di nicchia, ormai quantomeno riduttivo, quello relativo alla crescita del supporto fisico. Ecco, molti hanno ricominciato ad acquistare i compact disc, i CD e i vinili. A dire il vero, beh, c'è chi non lo ha mai smesso di farlo, e a certificarlo sono i dati delle vendite negli Stati Uniti che sono state pubblicate dal RIA. Un ritorno di fiamma, oppure mai se ne sono andate? Nel comunicato, diciamo così, della Record Industry Association of America si legge che un 25,9% delle entrate nella prima metà del 2026 in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo ancora di più nello specifico, ecco, i CD, dicevamo, sono letteralmente riesplosi con un più 58,6%, mentre i vinili si sono fermati a più 17,7%, vale a dire che, ecco, per i 33-45 giri la passione era già comunque riesplosa da tempo, anche in Italia. E quindi, ecco, diciamocelo pure, perché la tendenza può essere collegata ad alcuni fattori facilmente identificabili. Uno è relativo al continuo aumento dei prezzi per gli abbonamenti allo streaming. Ecco, chi non vuol dover fare i conti con le interruzioni pubblicitarie e magari le limitazioni in termini di funzionalità, si trova a dover sborsare cifre non indifferenti ogni mese. Inoltre, ecco, diciamo che sta crescendo quella che può essere descritta come una sorta di avversione al digitale, manifestata di recente anche in ambito gaming con le proteste che hanno preso di mira la Sony, la sua decisione di dire addio ai giochi PlayStation su disco. In generale, ecco, si sta avvertendo il desiderio di recuperare un rapporto tangibile con il supporto musicale, una modalità, diciamo così, di interazione con l'opera quasi del tutto sconosciuta alle nuove generazioni cresciute ascoltando i brani su Spotify, YouTube o scorrendo magari i feed dei social, quasi mai considerando un intero lavoro discografico nel suo insieme, limitandosi quindi alla riproduzione, diciamo, compulsiva di un brano, talvolta di un suo estratto. Ecco, questo quindi, come dicevamo, riporta in auge anche il concetto di possesso, per anni accantonato a favore delle sottoscrizioni a questi immensi cataloghi che oggi sono presenti nelle piattaforme. Però dai, è una bella cosa questa, che si possa ritornare così a toccare qualcosa, magari il vinile soprattutto, che io non l'ho mai smesso veramente di ascoltare. Poi, beh, vedere la puntina che cala sul solco è tutta un'altra cosa. Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche del processore. Lo schermo magari dove Netflix e i manual si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1999 euro dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono. Questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, beh, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1.900 euro, l'iPhone Ultra a 2.300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta. E partiamo immediatamente in questa puntata, perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete: mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4.300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri e le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce gli insidi del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2.500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendo di tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio ad un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo. Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, oramai è una cosa nota: l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna pur trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto o qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia: che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da seguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, è qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare l'impostazione, selezionare l'account di Gemini e vedere insomma se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo voi. Bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che diciamo c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo, con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con i Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania o, perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati. Dopo la musica ci ricomponiamo e andiamo avanti, perché adesso parliamo di un concetto che abbiamo più volte espresso all'interno delle nostre trasmissioni, quello della riparabilità, perché dovete sapere che a partire dal 20 giugno 2025 i produttori di smartphone e tablet devono indicare le informazioni sulla riparabilità in Europa attraverso un'etichetta dedicata, oltre alla classe energetica e alla durata della batteria. Questo si tratta di un obbligo previsto da vari regolamenti che partono dal 16 giugno 2023, quindi in base all'indagine che è stata effettuata da Right to Repair Europe, l'informazione non sarebbe ancora presente per l'80% degli smartphone. Nell'etichetta, quindi, ricordiamolo, deve essere indicato il punteggio di riparabilità mediante una lettera da A a E. Produttori e importatori che devono anche fornire poi le istruzioni di riparazione e i prezzi magari dei pezzi di ricambio su un sito web. Gli esperti di Right to Repair Europe, coalizione di oltre 190 organizzazioni di 30 paesi europei, inclusa iFixit Europe, avrebbero verificato se questi obblighi vengono rispettati. Quindi, analizzando i 2334 smartphone venduti in Europa nell'ultimo anno, un elenco che è già disponibile, c'è solo il 18% delle etichette che indicava correttamente un punteggio di riparabilità e link al sito con delle istruzioni e i prezzi. Il 19% conteneva link a pagine senza nessuna informazione, mentre quasi il 50%, ecco, c'era uno spazio bianco invece dell'URL, in alcuni casi un 5% c'erano link a Temu o AliExpress. Quindi non è che sia stato fatto molto, diciamo, proprio così in questo questo campo. E sicuramente, ecco, l'Europa premerà, diciamo, su queste aziende proprio affinché questo regolamento venga rispettato e questi dati vengano indicati nelle etichette. Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però, attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti, è molto utile quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti, lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo. Quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI alla Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti. Attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot, le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa, degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Landman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI che ha detto che i modelli vengono addestrati con dati disponibili pubblicamente basati sul fair use, come riporta anche GQ Wire. Seattle Times e Newsday quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams, infatti, c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, ed invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32, l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando. Dopo la musica proseguiamo ancora in questa puntata, e questa volta parliamo di una novità che riguarda WhatsApp, le cosiddette guest chat di WhatsApp, che sono in circolazione oramai da più di un anno. Funzionano così: chi le crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l'applicazione, appunto il collegamento si apre all'interno del browser, c'è la protezione garantita della crittografia end to end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate. Vediamo in che modo magari questo può tornarci utile. Diciamo che a scoprirla è stata sempre attenta la redazione del sito web Beta Info, che ha condiviso uno screenshot. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà ancora del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp per rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, questo da parte dei truffatori. Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme. L'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: Groenlandia ha annunciato intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla sicurezza. Trump firma nuove sanzioni contro la Russia, Mar Rosso. L'Italia chiede più navi e fondi per la missione Aspides. Esplosione nella notte a Riad, allerta alla popolazione. Bollo auto, Bruxelles esaminerà l'esenzione decisa dal governo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Liceo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 19 settembre e si festeggia San Gennaro. Il proverbio del giorno è: settembre l'uva e il fico pende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in Sagittario, dinamica e generosa, assicura una giornata piacevole e serena. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. I trigoni della luna e di Saturno si faranno sentire soprattutto nel campo degli affetti, piccoli battibecchi in famiglia.
2: Toro, ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario offesa da Nettuno in quadratura, rimettendo in forse le vostre sicurezze, vi rende agitati, sfasati, inconcludenti. Confusione, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano non poco, creando tensioni con il prossimo.
2: Cancro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque piacevolmente. Concretezza e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere.
1: Leone, investiti dai benefici raggi della luna in Sagittario, la giornata vi trova pimpanti e di buon umore. Viaggi, occasioni e incontri stimolanti, prendete il coraggio a due mani, muovetevi, rompete uno schema, una situazione troppo stagnante.
2: Vergine, i colpi inferti da Nettuno in Pesci alla luna in Sagittario hanno il potere di renderla più indisponente del solito. Mettetevi sulla difensiva, facendovi beffe dei programmi che avete fatto, un banale malinteso potrebbe mandare tutto a monte.
1: Bilancia, viaggiare vi entusiasma? Se le tasche lo consentono, organizzate sotto questa luna un viaggetto di studio o di lavoro con risvolti di svago. Rimuovendo affettuosamente blocchi che provengono dal passato, la comunicazione scorre fluida e spontanea.
2: Scorpione, dovreste muovervi con un po' di precauzione oggi, procedendo con la dovuta cautela prima di fare qualche investimento che vi impegni a lungo. Riflettete due volte prima di agire, ma poi, una volta valutati i pro e i contro, agite con determinazione.
1: Sagittario, chi va piano va sano e va lontano. Questo è il consiglio che scaturisce dalla luna di oggi, che è nel vostro segno ed è in quadratura con Giove. Vorreste liberarvi con un colpo di mano dei legami e degli impegni che sono troppo costrittivi.
2: Capricorno, portate a termine gli impegni più urgenti e dedicatevi ai vostri hobby. Non cade mica il mondo se abbandonate un attimo la postazione. Mettersi un po' in disparte vi permetterà di comprendere meglio la situazione, così non commetterete errori.
1: Acquario, che fantastica giornata in compagnia della luna in Sagittario. Voglia di muoversi, comunicare, innamorarsi? I vostri desideri sono ordini. Niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale in allegria.
2: Pesci, effetto doccia gelata, una serie di intoppi vi mette di fronte ad una realtà lontana anni luce dai vostri sogni. Prendete le dovute cautele, tutte le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non ve ne fate una colpa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: E tu parli, parli, parli.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 19 settembre e si festeggia San Gennaro. Il proverbio del giorno è: settembre l'uva e il fico pende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna in Sagittario, dinamica e generosa, assicura una giornata piacevole e serena. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. I trigoni della luna e di Saturno si faranno sentire soprattutto nel campo degli affetti, piccoli battibecchi in famiglia.
2: Toro, ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.
3: Gemelli, la luna in Sagittario, offesa da Nettuno in quadratura, rimettendo in forse le vostre sicurezze, vi rende agitati, sfasati, inconcludenti. Confusione, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano non poco, creando tensioni con il prossimo.
2: Cancro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque piacevolmente. Concretezza e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere.
3: Leone, investiti dai benefici raggi della luna in Sagittario, la giornata vi trova pimpanti e di buon umore. Viaggi, occasioni, incontri stimolanti, prendete il coraggio a due mani, muovetevi, rompete uno schema, una situazione troppo stagnante.
2: Vergine, i colpi inferti da Nettuno in Pesci alla luna in Sagittario hanno il potere di renderla più indisponente del solito. Mettetevi sulla difensiva, facendovi beffe dei programmi che avete fatto. Un banale malinteso potrebbe mandare tutto a monte.
3: Bilancia, viaggiare vi entusiasma? Se le tasche lo consentono, organizzate sotto questa luna un viaggetto di studio o di lavoro con risvolti di svago. Rimuovendo affettuosamente blocchi che provengono dal passato, la comunicazione scorre fluida e spontanea.
2: Scorpione, dovreste muovervi con un po' di precauzione oggi, procedendo con la dovuta cautela prima di fare qualche investimento che vi impegni a lungo. Riflettete due volte prima di agire, ma poi, una volta valutati i pro e i contro, agite con determinazione.
3: Sagittario, chi va piano va sano e va lontano. Questo è il consiglio che scaturisce dalla luna di oggi, che è nel vostro segno ed è in quadratura con Giove. Vorreste liberarvi con un colpo di mano dei legami e degli impegni che sono troppo costrittivi.
2: Capricorno, portate a termine gli impegni più urgenti e dedicatevi ai vostri hobby. Non cade mica il mondo se abbandonate un attimo la postazione. Mettersi un po' in disparte vi permetterà di comprendere meglio la situazione, così non commetterete errori.
3: Acquario, che fantastica giornata in compagnia della luna in Sagittario. Voglia di muoversi, comunicare, innamorarsi? I vostri desideri sono ordini. Niente di meglio che la compagnia di buoni amici per trascorrere una serata speciale in allegria.
2: Pesci, effetto doccia gelata. Una serie di intoppi vi mette di fronte ad una realtà lontana, anni luce dai vostri sogni. Prendete le dovute cautele. Tutte le vostre iniziative appaiono bloccate da impedimenti esterni, per cui non ve ne fate una colpa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossa.

Groenlandia ha annunciato intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla sicurezza. Trump firma nuove sanzioni contro la Russia, Mar Rosso. L'Italia chiede più navi e fondi per la missione Aspides. Esplosione nella notte a Riad, allerta alla popolazione. Bollo auto, Bruxelles esaminerà l'esenzione decisa dal governo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di 100 a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same, yeah. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Caro Energia Conf Commercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val d'Itara controlli in 276 istituti e decine di armi sequestrate, Ucraina nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di eccessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E anche oggi, amici, noi ci siamo puntuali come sempre per questo sabato. Partiamo immediatamente perché ci aspettano tante notizie interessanti. Se vi siete persi qualcosa per strada, sapete benissimo che oggi è lo speciale di Radio Web, dove facciamo un po' il sunto, il succo della nostra trasmissione, del nostro magazine, con tutte le notizie più interessanti che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Come sempre c'è la musica, quella che fa da ottimo collante fra una news di tecnologia e l'altra. Quindi mi raccomando, state con noi. Ve li ricordate i CD? Sì, non li avete sicuramente mandati in cantina, o qualcuno magari lo ha fatto, poi magari si è pentito, perché non ci sono dubbi sul fatto che lo streaming sia diventato certo la colonna portante, diciamo, dell'industria discografica di oggi, senza i proventi dalle piattaforme come Spotify, major etichette indipendenti e artisti che, ecco, si troverebbero ad affrontare una profonda crisi. Al tempo stesso però, attenzione, perché si registra un fenomeno da definire, diciamo così, un po' di nicchia, ormai quantomeno riduttivo, quello relativo alla crescita del supporto fisico. Ecco, molti hanno ricominciato ad acquistare i compact disc, i CD e i vinili. A dire il vero, beh, c'è chi non ha mai smesso di farlo, e a certificarlo sono i dati delle vendite negli Stati Uniti che sono state pubblicate dal RIA. Un ritorno di fiamma, oppure mai se ne sono andate? Nel comunicato, diciamo così, della Record Industry Association of America si legge che un 25,9% delle entrate nella prima metà del 2026 in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo ancora di più nello specifico, ecco, i CD, dicevamo, sono letteralmente riesplosi con un più 58,6%, mentre i vinili si sono fermati a più 17,7%, vale a dire che, ecco, per i 33-45 giri la passione era già comunque riesplosa da tempo, anche in Italia. E quindi, ecco, diciamocelo pure, che la tendenza può essere collegata ad alcuni fattori facilmente identificabili. Uno è relativo al continuo aumento dei prezzi per gli abbonamenti allo streaming. Ecco, chi non vuol dover fare i conti con le interruzioni pubblicitarie e magari le limitazioni in termini di funzionalità, si trova a dover sborsare cifre non indifferenti ogni mese. Inoltre, ecco, diciamo che sta crescendo quella che può essere descritta come una sorta di avversione al digitale, manifestata di recente anche in ambito gaming con le proteste che hanno preso di mira la Sony, la sua decisione di dire addio ai giochi PlayStation su disco. In generale, ecco, si sta avvertendo il desiderio di recuperare un rapporto tangibile con il supporto musicale, una modalità, diciamo così, di interazione con l'opera quasi del tutto sconosciuta alle nuove generazioni cresciute ascoltando i brani su Spotify, YouTube o scorrendo magari i feed dei social, quasi mai considerando un intero lavoro discografico nel suo insieme, limitandosi quindi alla riproduzione, diciamo, compulsiva di un brano, talvolta di un suo estratto. Ecco, questo quindi, come dicevamo, riporta in auge anche il concetto di possesso, per anni accantonato a favore delle sottoscrizioni a questi immensi cataloghi che oggi sono presenti nelle piattaforme. Però, dai, è una bella cosa questa, che si possa ritornare così a toccare qualcosa, magari il vinile soprattutto, che io non l'ho mai smesso veramente di ascoltare. Poi, beh, vedere la puntina che cala sul solco è tutta un'altra cosa. Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore. Lo schermo magari dove Netflix e i manhwa si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1.999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, beh, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1900 euro, l'iPhone Ultra a 2300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta. E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete. Mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri, le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendo di tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio o di un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo. Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, oramai è una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna pur trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto, qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da eseguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni quelli nascosti che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, è qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare le impostazioni, selezionare l'account di Gemini e vedere insomma se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo voi. Bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego, e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che, diciamo, c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo, con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, ma arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller, con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con il Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati, e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania, o perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati. Dopo la musica ci ricomponiamo e andiamo avanti, perché adesso parliamo di un concetto che abbiamo più volte espresso all'interno delle nostre trasmissioni, quello della riparabilità, perché dovete sapere che a partire dal 20 giugno 2025 i produttori di smartphone e tablet devono indicare le informazioni sulla riparabilità in Europa attraverso un'etichetta dedicata, oltre alla classe energetica e alla durata della batteria. Questo si tratta di un obbligo previsto da vari regolamenti che partono dal 16 giugno 2023, quindi in base all'indagine che è stata effettuata da Right to Repair Europe, l'informazione non sarebbe ancora presente per l'80% degli smartphone. Nell'etichetta, quindi, ricordiamolo, deve essere indicato il punteggio di riparabilità mediante una lettera da A a E. Produttori e importatori che devono anche fornire poi le istruzioni di riparazione e i prezzi magari dei pezzi di ricambio su un sito web. Gli esperti di Right to Repair Europe, coalizione di oltre 190 organizzazioni di 30 paesi europei, inclusa iFixit Europe, avrebbero verificato se questi obblighi vengono rispettati. Quindi, analizzando i 2334 smartphone venduti in Europa nell'ultimo anno, un elenco che è già disponibile, c'è solo il 18% delle etichette che indicava correttamente un punteggio di riparabilità e link al sito con delle istruzioni e i prezzi. Il 19% conteneva link a pagine senza nessuna informazione, mentre quasi il 50%, ecco, c'era uno spazio bianco invece dell'URL, in alcuni casi un 5% c'erano link a Temu o AliExpress. Quindi non è che sia stato fatto molto, diciamo, proprio così in questo campo, e sicuramente, ecco, l'Europa premerà, diciamo, su queste aziende proprio affinché questo regolamento venga rispettato e questi dati vengano indicati nelle etichette. Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti, è molto utile quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti, lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo. Quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI alla Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot. Le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa, degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Landman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, o insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI

0: l'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome, questo pacchetto che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che, diciamo così, l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella dei video di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, di invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32 l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso il controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo in questo post, che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando. Dopo la musica proseguiamo ancora in questa puntata, e questa volta parliamo di una novità che riguarda WhatsApp. Le cosiddette guest chat di WhatsApp, che sono in circolazione oramai da più di un anno, funzionano così: chi le crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l'applicazione, appunto il collegamento si apre all'interno del browser, c'è la protezione garantita della crittografia end-to-end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate. Vediamo in che modo magari questo può tornarci utile. Diciamo che a scoprirla è stata sempre attenta la redazione del sito web Beta Info, che ha condiviso uno screenshot. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà ancora del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp per rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, e questo da parte dei truffatori. Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme, l'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

0: Caro Energia, Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val d'Itara controlli in 276 istituti, decine di armi sequestrate, Ucraina, nuovi raid russi nella notte, Marlos, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in leve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina: un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati da Lanza. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Caro Energia Confcommercio chiede interventi urgenti per proteggere famiglie e imprese, sicurezza nelle scuole, Val di Tara controlli in 276 istituti e decine di armi sequestrate, Ucraina nuovi raid russi nella notte, Mar Rosso, Roma chiede di rafforzare Aspides, credito, aumentano i prestiti, salgono i tassi sui nuovi mutui, intelligenza artificiale, un caso di accessi non autorizzati coinvolge Gemini, calcio, un minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

0: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente.
1: Medio Oriente, Yehuti, non siamo in guerra con l'Italia, la difesa valuta la sicurezza dei contingenti, docente accoltellata, si cercano eventuali istigatori, PNRR, bolla auto, arrivano i chiarimenti di Bruxelles, carburanti, segnalati prezzi oltre 3 euro al litro, richieste verifiche, casa, il governo attende i dati sul deficit, le ronde a Rozzano, informativa in procura, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Houthi dichiarano di non essere in guerra con l'Italia e di non voler coinvolgere il nostro paese, lo afferma Lanza, un funzionario del governo di Sana'a, che contesta però la presenza degli aerei italiani in Arabia Saudita. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in 2 settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un nome indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato 2 presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Al servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Infine allo sport, il Cagliari vince 1-0 a Udine grazie a Daniel Maldini, raggiunge temporaneamente Roma e Inter in testa alla Serie A a 12 punti, Bologna e Torino pareggiano 1-1, a Bernardeschi risponde Kulenovic. Nella MotoGP, Jorge Martin su Aprilia conquista la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi, Pedro Acosta cade 3 giri dalla fine mentre è al comando. Il calcio continua intanto a ricordare Sandro Mazzola, e i funerali si terranno lunedì prossimo alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Deterrente gli UTI, non siamo in guerra con l'Italia, la difesa valuta la sicurezza dei contingenti, docente accoltellata, si cercano eventuali istigatori, PNRR bolla auto, arrivano i chiarimenti di Bruxelles, carburanti segnalati prezzi oltre 3 euro al litro, richieste verifiche, casa, il governo attende i dati sul deficit, le ronde a Rozzano, informativa in procura, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Houthi dichiarano di non essere in guerra con l'Italia e di non voler coinvolgere il nostro paese. Lo afferma Lanza, un funzionario del governo di Sana'a, che contesta però la presenza degli aerei italiani in Arabia Saudita. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Al servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Infine allo sport, il Cagliari vince 1-0 a Udine grazie a Daniel Maldini, raggiunge temporaneamente Roma e Inter in testa alla Serie A a 12 punti, Bologna e Torino pareggiano 1-1, a Bernardeschi risponde Kulenovic. Nella MotoGP, Jorge Martin su Aprilia conquista la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi, Pedro Acosta cade tre giri dalla fine mentre è al comando. Il calcio continua intanto a ricordare Sandro Mazzola, e i funerali si terranno lunedì prossimo alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.
4: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Questa è Prima Radio Digital.

sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore al nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Questa è Prima Radio Digital.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Creada.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.